arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia e sulla 8 Milano-Varese tra Gallarate e la 36 Pedemontana verso Milano. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e Basso Letigiano verso Milano, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e sul tratto tra Incisa, Rigello e Firenze Sud in direzione Firenze. E queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra il Pivio con la 58 tangenziale esterna di Milano e Lodi verso Bologna e a seguire tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Chiuso verso Milano il tratto tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Riaperture previste per le 5. Ed è tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna e in direzione Padova tra Bologna-Arcoveggio e Interporto e a seguire il tratto tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste. Ed è tutto per il momento. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutto.

0: la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che in Liguria per lavori di ammodernamento è chiuso fino alle 5 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia sulla 10 Genova Savona, mentre fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso fino alle 5 il tratto sulla 10 Genova-Savona tra Aeroporto e Genova Prime in direzione Ventimiglia e fino alle 6 il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova, mentre sulla 26 è chiuso tra il Bivio con la 10 e la diramazione Predosabettole verso Gravellona Toce. Ed è tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che in Liguria per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Vignola e Porpera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Riapertura è prevista per le 6. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Allora ricordo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze e sulla 24 Roma-Teramo tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara verso Teramo. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete e ricordo allora che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ed è tutto al momento, guidate sempre con prudenza e buon viaggio!

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione di traffico la troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara. Si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto. E guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. L'unica notizia di traffico la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, la coda è per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola. Per chi viaggia verso Milano occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: E una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo le troviamo sulla 1 Milano-Napoli, si segnalano 3 km di coda per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano, e traffico intenso sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Ed è tutto per il momento, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Morì.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti verso Roma. Ci vogliono 30 minuti tra Firenze Sud ed Incitregello e 20 minuti tra Calenzano e Scandicci. Ci spostiamo lungo la 11 Firenze-Pisa Nord, registriamo 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola dovuto al traffico congestionato verso Firenze. A Roma, sempre per il traffico congestionato diretto in città, code di 4 km sul tratto urbano della A24 tra Sette Camini e Tangenziale Est e 3 km di coda sulla Complanare a partire dal Grande Raccordo Anulare. In Lombardia il traffico intenso causa code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia. Questo al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Registriamo 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola dovuti al traffico congestionato verso Firenze. Mentre sulla 11, sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 30 minuti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, un chilometro di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. E invece un veicolo fermo in avaria a causare 2 chilometri di coda tra la 12 Genova Sesti Levante e San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure. A Roma traffico intenso diretto in città, 4 chilometri di coda sul tratto urbano della 24 tra Sette Camini e la tangenziale est ed 1 chilometro di coda sulla Complanare a partire dal grande raccordo anulare. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un veicolo fermo in avaria. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra il raccordo Lucca Viareggio e quello con la A12 Genova-Rosignano verso Pisa. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Prudenza, un incidente sta causando code per 3 km a Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova un chilometro di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. E invece un veicolo fermo in avaria a causare 2 km di coda tra la 12 Genova Sesti Levante e San Pier d'Arena in direzione di Genova. Ripercussioni anche sulla 10 con code a partire da Genova Aeroporto in direzione della A7. Questo al momento le principali notizie. Il prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per due veicoli fermi in avaria sono due i chilometri di coda tra il raccordo Lucca-Viareggio e quello con la 12 Genova-Rosignano verso Pisa e tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Mentre per il traffico intenso sulla viabilità cittadina ci sono code per due chilometri a partire da Firenze Ovest per entrare in città. Ci spostiamo a Bologna, un incidente ora risolto causa sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna. In Liguria per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Savona, mentre per lavori in galleria 1 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore. Di autostrade per l'Italia, la circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie del momento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne. Consigliamo di uscire a Bergamo e rientrare in autostrada Seriate. Rimanendo in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso e analoga la situazione anche tra Grumello e Bergamo in direzione di Torino. Siamo ancora in Lombardia, sulla 9 lanate come Chiasso, dove tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per attraversamento doganale. Spostandoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il raccordo di Luca Viareggio e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Pisa, abbiamo 2 km di coda per un mezzo in avaria, ora rimosso, mentre ancora in A11, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, i 3 km di coda sono per un mezzo tuttora in panne. L'autostrada per l'Italia quindi è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione a quest'ora sulla rete. Vediamo le principali notizie attive al momento. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria ora rimosso, quindi tutte le corsie sono disponibili al transito. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda, ma per lavori di ammodernamento. Mentre invece risalendo tra il bivio con la raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima abbiamo code a tratti per traffico intenso. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano verso Roma abbiamo una coda anche qui per lavori di ammodernamento, e poi sulla 9 Lenate-Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali. È tutto, vi auguro buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, perché tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze abbiamo 2 km di coda per un tamponamento da poco avvenuto. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attiliano in direzione di Napoli c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. E poi andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Spostandoci in Lombardia sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per attraversamento doganale. Siamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, perché a partire da Portonaccio verso il centro città ci sono code per traffico. Vi informo infine che per lavori sulla 14 Bologna Taranto l'entrata di Bologna Borgo Panigale chiusa verso Ancona fino al prossimo 27 novembre. È tutto, fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze abbiamo una coda di 3 km per un tamponamento tra un'auto e un camion, il che determina un passaggio esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Andando invece, anzi rimanendo ancora sulla 11, ma in direzione di Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est c'è invece 1 chilometro di coda per un mezzo in fiamme. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Orvieto e Attiliano in direzione di Napoli, qui c'è invece 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. E vi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa verso Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova la chiusura riguarda l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano, ma fino al 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze Pisa Nord, dove tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria, mentre nel senso opposto, quindi verso Firenze, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano Napoli, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Spostandoci poi sulla A16 Napoli Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, 1 chilometro di coda per lavori. Sulla tangenziale di Napoli, tra Viale Maddalena e Capodimonte verso Pozzuoli, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne. Vi informo invece che sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. È tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete. Le notizie principali al momento riguardano la 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria, mentre andando invece sulla 16 Napoli-Canosa la coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli è per lavori di ammodernamento. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la Complanare di Firenze Nord verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso. Andando sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e bivio con Viale Certosa verso Torino c'è una coda per un mezzo in avaria, e poi traffico intenso lo ritroviamo anche sulla tangenziale di Napoli. Siamo su Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Mi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna a Borgo Panigale chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. In Toscana sulla 11 Firenze-Pito Nord per il traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere al momento si transita su una corsia. Sempre in Campania per il traffico intenso, code a tratti sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Capodimonte verso Pozzuoli. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto Panigale chiuse l'entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio e sulla A7 Serravalle-Genova Serravalle-Scrivia è chiusa l'entrata in direzione di Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia Tortona. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente registriamo un chilometro di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Ci spostiamo in Campania sulla 16 Napoli-Canosa, dove per lavori in galleria sono 2 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Al momento in prossimità del cantiere si transita su una corsia. Prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Bologna-Borgo Panigale è chiusa l'entrata verso Bologna fino al 27 novembre, in alternativa a Casalecchio, e sulla A7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia è chiusa l'entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Con questo è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente risolto, si segnala un chilometro di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in galleria, 2 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Al momento in prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento lungo la nostra rete. Vediamo nel dettaglio sulla 9 Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso. Per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Per lo stesso motivo sulla 13 Bologna Padova code tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla 16 Napoli Canosa per lavori in galleria segnaliamo 2 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Sulla 1 Milano Napoli per un veicolo in panne segnaliamo 3 chilometri di coda tra Valdarne e Arezzo in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per lavori in galleria, 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Tutto.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laure da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori. Per un veicolo in avaria c'è un chilometro di coda tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 9 Lenate-Chiasso per operazione in dogana. Ci sono code tra Como, Monte Olimpine e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Stessa situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna Sallazzola e Bologna Fiera verso l'Autosole. Sempre in A14 per lavori sono 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Qui si transita su una sola corsia. Sulla 16 Napoli-Canosa 2 chilometri di coda per lavori in galleria tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori per un veicolo in avaria. C'è un chilometro di coda tra il bivio con la A10 e Masoni in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 9, Lainate-Chiasso, per operazioni in dogana. Ci sono code tra Como-Montolimpine e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 14 Adriatica sono 2 chilometri di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Qui si transita su una sola corsia. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 chilometri di coda per lavori in galleria tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panne da poco rimosso sono 4 chilometri di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per operazioni in dogana ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna-Sallazzolo e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Nella vicina 13 Bologna-Padova segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova. Torniamo in A14 dove segnaliamo 1 km di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Qui si transita su una sola corsia. Flussi intensi sulla 11 Firenze-Pisa Nord e tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla 16 Napoli-Canosa 2 km di coda per un cantiere tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 nel Alto Chiasso per operazione in dogana ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia si registrano code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo 4 km di coda tra Occhiobello e Rovigo verso Padova. Flussi intensi sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per lavori in galleria tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Villa Marzana per chi viaggia verso Padova, 4 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un incidente tra due auto. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico in direzione di Brescia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti, verso Torino tra il bivio con la tangenziale Est e Sesto San Giovanni, qui sempre con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori tra Ovada ed Il Bivio con la diramazione Predosa a Vettole. Per chi viaggia verso Gravellona, coda per un camion fermo in avaria, traffico che defluisce su due corsie. E per un'auto ferma in avaria sulla 9 Lenate Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lenate, si è formata coda, il traffico qui defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, San Lazzaro ed Il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, ora tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, anche qui code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 novembre. È tutto. Buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Monza in direzione Torino, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un'auto in fiamme, il traffico defluisce su una sola corsia. Rimaniamo su questa autostrada per segnalare tra Viale Certosa ed il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultima autostrada, coda per un'auto ferma in avaria. Andiamo ora sulla 26 dei Trafori, tra Ovada ed il bivio con la diramazione Predosa-Bettole per chi è diretto verso Gravellona, coda per un camion fermo in avaria e traffico su due corsie. Sulla 9 Lenate e Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino per chi è diretto verso Lenate, coda in diminuzione per un'auto in avaria rimossa. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: ascoltate radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Monza. Per chi viaggia verso Torino, 3 km di coda per un'auto in fiamme. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro ed il Bivio, con il raccordo di Casalecchio, per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli, codi a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre su questa autostrada, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento un'unica segnalazione di traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Monza verso Torino. 2 chilometri di coda in diminuzione per un incidente che ha coinvolto 3 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre, e sulla 7 Serravalle Genova per lavori alle barriere di sicurezza Serravalle Scrivia è chiusa l'entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. Ora le chiusure di questa notte sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione: dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Fabbro-Chiusi in direzione di Firenze. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon ascolto e

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole ovunque. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa l'entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Favro-Chiusi verso Firenze, mentre sulla 7 Seravalle-Genova in direzione Milano per lavori in galleria dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto Bivia 10 Genova Savona, Bivia 12 Genova Sestri Levante e per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia Vignole Borbera. Sulla 10 Genova Savona per lavori alle barriere di sicurezza dalla mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano Varazze in direzione di Savona. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei trafori in direzione Genova per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto bivio di ramazione Predosa Bettole Masone, e dalle 22 alle 6 verrà chiuso quello tra Masone ed il bivio con la 10 Genova Savona. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna ed in alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 della 27 di novembre. E sulla 7 Serravalle-Scrivia per lavori alle barriere di sicurezza Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole al momento su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei trafori in direzione Genova, per lavori in galleria, fino alle 6 è chiuso il tratto bivio diramazione Predosabetole-Masone, mentre dalle 22 alle 6 verrà chiuso sempre in direzione Genova quello tra Masone ed il bivio con la 10. La 1 panoramica per lavori in galleria poi è chiusa fino alle ore 6 in direzione Bologna per lavori in galleria. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre e sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Fabbro-Chiusi in direzione di Firenze. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon ascolto ed anche un buon viaggio.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione la troviamo sulla 30 Caserta Salerno. Un incidente tra due auto causa un chilometro di coda tra Palma Campania e Nocera Pagani in direzione Salerno e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. Vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di allacciare le cinture di sicurezza. Buon viaggio!
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta Salerno tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno. Il traffico è bloccato e si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolta un'auto e coda per lavori sulla 4 Milano-Brescia tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta a Salerno. È chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno per un incidente che vede coinvolte 3 auto, e chi viaggia verso Salerno deve uscire a Sarno, dove si segnalano 2 chilometri di coda, e può rientrare a Nocera Pagani dopo aver percorso la statale 367. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 30 Caserta Salerno. È chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno per un incidente che vede coinvolte 3 auto. E chi viaggia verso Salerno deve uscire a Sarno, dove si segnala 1 chilometro di coda, e poi rientrare a Nocera Pagani dopo aver percorso la statale 367. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo sulla 30 Caserta-Salerno, un incidente che vede coinvolte tre auto, è chiuso il tratto tra Sarno e Nocera Pagani in direzione Salerno, e sulla 1 Milano-Napoli chiuso per lavori il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Si segnalano 2 chilometri di coda tra Orvieto e Fabbro. Ed è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso fino alle 6 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze e si segnalano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabbro. E chiusi fino alle 6 i tratti sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli, a seguire tra Candela e Grotta Minarda. Ed è tutto, buon viaggio!

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento è chiuso fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze e si segnala 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Fabbro, mentre è chiusa sulla 24 Roma-Teramo tra Serge e San Gabriele Colledara verso Teramo, sempre per lavori. Ed è tutto, buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, sulla 24 Roma-Teramo tra Serge e San Gabriele Coledara verso Teramo e sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Grotta Minarda per chi viaggia verso Napoli. Riaperture previste per le 6 ed è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Ospitaletto e Castagnato in direzione Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano in direzione Bologna, tra Fidenza e il Bivio per la 15 Parma-La Spezia. Riaperture per le 5 ed è tutto.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Ospitaletto e Castegnato in direzione Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano e in direzione Bologna tra Fidenza e il Bivio per la 15 Parma-La Spezia. Riaperture previste per le 5. Ed è tutto, buon viaggio.